0: Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Forza, almeno la calce, la calce della coperta.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Che sono, mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water era un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com. Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands. La canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's gone.

0: Wave, l'onda del rock. Rock male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous city.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siraka Un, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siraka Un. Rock Wave.
1: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Un telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

molto più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto fuso.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

this what we aim for, 'cause you usually have a word.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Amore Mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde, spiare tra gli scogli.

0: Brick pop, brick pop,
1: showgasm,
0: showgasm,
1: dream pop,
0: dream pop,
1: Madchester,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start.
1: Pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Questo è il consueto appuntamento del venerdì notte con Glocal, ritmi d'alchimie sonore, dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, dal palinsesto settimanale, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Una menzione doverosa anche per i nostri social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci. E allora, prima di dare spazio alla musica, vi ricordo un'ultima cosa, ovvero quella di scaricarvi l'applicazione gratuita TuneIn, che vi dà l'opportunità di ascoltarci in movimento dai vostri device preferiti. E allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Allora, sono passati quasi 80 anni dalla nascita di Thomas Mapfumo e quasi 43 dall'incontro con la Black Unlimited Orchestra, inventore del pop mbira. Insieme ad altri giovani musicisti innovativi dello Zimbabwe anni 70. Testi al fulmicotone ed indignazione contro i governanti bianchi che avevano sistematicamente sottovalutato la cultura Shona per 4 generazioni. Poi fortunatamente i guerriglieri Chimurenga avevano riconquistato la loro dignità ribattezzando Zimbabwe la loro terra. Questo è un album del 2006 per l'etichetta Real World che si chiama Rise Up. E noi ascoltiamo sempre dallo stesso disco un'altra traccia del grande Thomas Mapfumo, Radio Start, questo è Glocal.

Ed anche in questo caso siamo nel nord dell'Uganda, un altro stato africano che ha vissuto la dittatura di Idi Amin Dada. La voce e la musica di Jeffrey Oryema, il suo esilio raccontato in questo lavoro del lontano 1990, sempre etichetta Real World, che si chiama Exile. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet che è www.radiostart.it. Troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio. Date uno sguardo anche ai nostri social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche su Twitter ed Instagram. Ve lo ripeto ogni volta, anche se sappiamo che siete in tantissimi e questo ci fa molto molto piacere. Tornando alla musica, un altro grande artista che arriva dal Kenya, scomparso proprio di recente nel 2019, lui sapeva catturare e restituire in musica la pace di una foresta, così come una danza di guerrieri. Ovviamente sto parlando di Ayub Ogada, che è stato un sensibile ambasciatore in tutto il mondo della lira, lo strumento a 8 corde Nyatiti, che è anche poi lo strumento cardine della cultura Luo. E noi lo riascoltiamo qui a Glocal, Radio Start, Ayub Ogada.

Idea brillante di Ian Brennan ed Adrien Kazigira, il leader dei The Good Ones, un disco bellissimo registrato in presa diretta senza sovraincisioni. E siamo in Ruanda, una terra meravigliosa e poverissima, devastata dalla terribile guerra civile degli anni 90. Africa Orientale, un disco davvero molto molto bello che vi consiglio di ascoltare, si chiama You Should Be Loved ed è stato pubblicato dall'etichetta Anti Records proprio nel 2019. Dallo stesso disco vi propongo un'altra traccia, in questo caso si parla delle giovani leve della terra ruandese e della speranza che possano in qualche modo cambiare le carte in tavola, ovviamente cercando di lottare e sperare in un futuro migliore. Ancora The Good Ones qui a Radio Start.

E così dall'Africa orientale siamo arrivati dalle parti del Vassolu Sound di Oumou Sangaré, un disco anche questo registrato in Francia. Chitarre ngoni e voce, veramente una voce in splendida forma, quella di Oumou Sangaré, un artista che conosciamo oramai dai lontani anni 90. Questo è un disco che si chiama Acoustic, dove ci sono tutti i suoi momenti cruciali, tutti i suoi pezzi, diciamo, importanti della lunghissima carriera della cantante maliana. Vi ricordo che siete all'ascolto di Glocal, ritmi di alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 qui su Radio Start. Andrea D'Ulisse al microfono ancora per una ventina di minuti circa. Vi invito come sempre a dare uno sguardo al nostro sito internet, ci sono i protagonisti della settimana, poi il palinsesto ma anche

i podcast che potete ascoltare o scaricarvi. E così il nostro viaggio musicale continua, ci spostiamo dall'Africa in Sud America per ascoltare un personaggio davvero incredibile, un disco straordinario. Lui è Daniel Melingo, che immagina un universo parallelo tra tango rebetico ed elettronica. Buenos Aires è popolata da divinità greche, una sapiente produzione dilatata tra equidub, chitarre elettriche inquietanti, carillon e voci filtrate. Vecchia conoscenza anche lui da queste parti, noi lo ascoltiamo da questo disco che si chiama Oasis, pubblicato proprio nel 2020, Daniel Melingo a Radio Start.

0: Glocal, ritmi ed alchimie sonore.
1: È una tribù de monos. È una fiesta de zombies.

E così dalla voce inquietante di Enrique Sims con Soy un virus, sempre dal disco di Daniel Melingo, un disco che vi consiglio di ascoltare al più presto, si chiama Oasis. Siamo arrivati fino in Brasile, esattamente a Rio de Janeiro, con Thiago Nassif, un eclettico musicista e polistrumentista brasiliano, musica d'avanguardia che si ricollega molto anche ad artisti del calibro di Arthur Lindsay e tanti altri della controcultura brasiliana. Il disco si chiama Mente, anche questa è una produzione 2020, disco trasgressivo, davvero molto ammaliante, che in un certo senso ci riporta alla buona musica del periodo iniziale anni 90, quando appunto il Brasile ha virato un pochettino anche dal punto di vista musicale classico. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, Andrea Dulisse al microfono. E sempre da Thiago Nassif, da questo disco che si chiama Mente, ci ascoltiamo un'altra traccia qui a Radio Start. Questa si chiama Plastico.

E con la musica e i suoni di Tiago Nassif siamo arrivati al termine di questo spazio musicale del venerdì notte. Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Prima di salutarvi con un'ultima cosa, voglio ricordarvi un po' di notizie inerenti alla nostra radio, a cominciare dal sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutte le curiosità e tutto quello che riguarda la nostra radio. Vi ricordo di dare uno sguardo anche ai nostri social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ci trovate anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti date uno sguardo e seguiteci.

Vi ricordo che tra qualche minuto a questi microfoni arriverà la musica e la voce di Spartaco Superanima con il suo Super Soul, quindi rimanete all'ascolto di Radio Start, mi raccomando. E allora concludiamo con musica brasiliana, come sempre, visto che avevamo ascoltato Thiago Nassif, un personaggio molto lontano da quella che era la cultura brasileira della MPB. Ma è anche giusto che questi ragazzi in qualche modo diano nuove forme, nuove sonorità alla musica brasiliana. Senza dimenticare però quella che è la base di questa grande cultura musicale. E allora mi sono permesso di fare un piccolo omaggio a Fred Bongusto da parte di un grande personaggio, ovvero João Gilberto, che interpreta questa splendida Malaga. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre dalle 21 qui su Radio Start. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Andrea D'Ulisse.

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

but I'm still

ed è sicuramente forse il primo venerdì notte di questa estate 2026 abbastanza caldo, con le temperature che stanno sicuramente aumentando anche nelle ore notturne. Si prevede questo primo fine settimana, insomma, da quasi da bollino rosso, ma questa notte di questo venerdì è la notte di venerdì 19 giugno 2026, anno domini da calendario dopo Cristo, terzo millennio, wagyu. Sta decollando, come tradizione vuole, la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto direttamente dal sito, da internet, dal web www.radiostart.it. Sounds like freedom. E sta decollando, udite udite, la puntata numero 396, 396esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, in console per voi Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, secondo più, secondo meno. L'unico dato certo è che sono 180 minuti, un viaggio di 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo. Perché poi immediatamente dopo, la domenica successiva, dopo la diretta del venerdì notte, la domenica successiva, dalle ore 13 in poi, c'è la replica a ora di pranzo, appunto, della puntata che andate in onda il venerdì notte precedente. Lui è Marvin Gaye, The Marvin.

Beh, credo di poter affermare che se non ci fosse stato lui, The King, il reverendo, il messia, The Marvelous, Marvin Gaye, con questo album, concept album da paura, 9 tracce pazzesche, che la Motown Records sfornava nel lontano 21 maggio 1971 su vinile praticamente inarrivabile, ineludibile, imprescindibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Io credo di poter affermare che se non fosse esistita questa grande, lunga sigla d'apertura, probabilmente non sarebbe esistito Super Soul. Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? E dopo il brano d'apertura What's Going On, che dà il titolo all'intero album, questo è il capolavoro What's Happening Brother, Marvin Gaye.

Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti, insomma ovunque voi vi troviate, e sappiamo che siete in tanti, ma non solo chiaramente il venerdì notte, siete in tanti a seguirci nella programmazione quotidiana H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, con la varietà veramente importante, la diversificazione tra le programmazioni, tra i programmi musicali e non solo di Radio Start. Sappiamo che siete in tanti a seguirci, ma non ci stancheremo mai, e di questo chiaramente vi ringraziamo, non ci stancheremo mai di ricordarvi, insomma, di seguire il palinsesto, di andare a curiosare direttamente dal sito all'indirizzo www.radiostart.it per scoprire appunto come vi si apre l'home page, le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, appunto, per l'appunto, in una sola parola, il palinsesto H24. E credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. E sarà un grande viaggio anche quello di questa notte, in questa notte di venerdì 19 giugno 2026, puntata numero 396. Viaggiamo, puntiamo verso la 400esima, che se non ci saranno ostacoli, insomma, celebreremo, udite udite, spegneremo le 400 candeline di Super Soul nella notte di venerdì 17 luglio. Mamma mia, wagyu, capita la puntata 400esima di Super Soul, capiterà molto probabilmente, quasi sicuramente, toccando ferro, facendo le corna, facendo gli scongiuri, capiterà, verrà celebrata nella nottata di venerdì 17. Era di venerdì 17.

0: Naturalmente il groove è garantito anche questa notte. Già da venerdì scorso abbiamo iniziato un viaggio molto soul e rhythm and blues con i classici degli anni 60-70. Credo che vorremmo proseguire insomma, poi i programmi di Spartaco, le programmazioni notturne in particolar modo sono molto umorali, rispecchiano anche un po' quello che è l'andamento della quotidianità schiacciante sempre e comunque della settimana, della vita in genere, ma insomma per avviarci al meglio verso la puntata 400esima per un programma che è intitolato, che si chiama Super Soul, credo che non ci sia modo migliore che innaffiarsi della black music e dintorni, chiaramente del soul, del rhythm and blues, del funk, mettetela un po' come vi pare. I viaggi sono importanti, notturni e musicali, come i BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo. Come sempre, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.
1: There'll come a time when the world won't be singing. When the world won't.
0: Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. Dobbiamo ricordare chiaramente, obbligatoriamente, dall'alto o dal basso dell'onestà intellettuale, le coordinate della vostra radio. Chiaramente come web radio non siamo presenti, siamo solo una web radio e quindi non siamo presenti in modulazione di frequenza.
1: Save a world that's destined to die. That is destined.
0: Non siamo presenti in FM, ma siamo presenti in web. Ci beccate direttamente dal sito, non ci stancheremo mai di ricordare l'indirizzo in rete, in internet, in web, dal web, direttamente sull'indirizzo www.radiostart.it. Chiaramente come web radio dobbiamo cercare di essere presenti anche sui social, quanto basta, senza esagerare. Per cui ci trovate sulla pagina Facebook, dove ci potete seguire anche con i like, per noi molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti. Rispetto appunto a quelle che sono le programmazioni radiofoniche della vostra emittente radiofonica, per l'appunto libera ed indipendente preferita. Oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente più utilizzati, più gettonati per i sistemi iOS ed Android dei vostri device. Li ricordiamo un paio velocemente: TuneIn, TuneIn e Radiogram.
1: Let's save the children. Let's save all the children.
0: Save the baby, cantava il grande Marvin Gaye. Save the children.
1: Save the babies.
0: Puntata numero 396esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima in console per voi, speaker e DJ, DJ e speaker. Per un lungo viaggio fino alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è rapportato all'Unione Europea, ma è importante ricordare che insomma poi questa puntata andrà in replica, in registrata già questa domenica, domenica 21 giugno, giorno d'ingresso ufficiale dell'estate, della nuova estate di quest'anno, l'estate 2026, che sulla carta, perlomeno e non solo sulla carta, qui in Abruzzo, sulla costa adriatica, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, l'estate è già partita! E poi quando ci sono queste sonorità, insomma, sfiderei chiunque. Eccolo! Marvin Gaye, The Marvelous, God Is Love, capolavori assoluti, Wagyu.

Ma quanta bellezza c'è in questi solchi di questo gran vinile di soli 55 anni fa. 1971, Motown Records, What's Going On? Marvin Gaye, The King, The Marvelous. Musicisti da paura che probabilmente registrarono in presa diretta con i Neumann, Valvolari, sparsi nello studio, nella sala prove, nello studio di registrazione, ma su tutto poi in questa grande sezione ritmica che tra un po' ci andremo ad ascoltare ancora meglio, svolazza la magia vocale, la grande maestria del reverendo, il messia, The King, The Marvelous, Marvin Gaye nel pieno della sua... del suo vigore artistico. Noi solitamente il venerdì notte lo salutiamo con questo grande capolavoro intitolato Right On, dove spiccano soprattutto in partenza le sezioni ritmiche, contrabbasso, basso elettrico, batteria, percussioni, congas. Sentite un po' che roba, Wagyu!

praticamente 10 minuti dopo le ore 23. Stiamo già viaggiando, decollando, salbando, perché nu salbem wagliu. Il venerdì notte e non solo, stiamo già viaggiando su sonorità molto black, molto soul, molto rhythm and blues. E il viaggio di questa notte sarà praticamente su queste grandi good vibration. Ma prima c'è il finale di God is Love, Marvin Gaye The Marvelous, con la sezione percussiva, la sezione ritmica, molto molto importante. C'è un ritorno micidiale per il finale di questo capolavoro assoluto. Settima traccia delle nove di questo gran concept album, What's Going On 1971, Motown Records, Marvin Gaye.

18 minuti dopo le ore 23, le partenze di Super Soul devono essere sempre molto importanti. Siamo partiti con La Belle e Billy Ocean. Lui è il grandissimo Little Richard.

Sentite un po' chi sta arrivando sul binario zero di Radio Start. Marvin Gaye, Sexual Healing. Un capolavoro pazzesco, Wagyu, uno di quei brani eterni, immortali.

0: Inconfondibile il sound, la voce di Sly and the Family Stone con il brano intitolato Dance to the Music, The High Sly Brothers. Sono già partiti, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Do what you wanna do. I can't tell you.
0: Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

Ed era appunto il brano California Soul dei The Fifth Dimension. E tra qualche minuto daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 20 giugno 2026.

Ed è sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Stiamo viaggiando in questa notte di questo venerdì 19 giugno 2026 in compagnia della nuova puntata di Super Soul in ordine cronologico, la numero 396, 396esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. In console per voi, in regia al di qua del vetro, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

inconfondibile la magia vocale della regina Dionne Warwick, con la quale siamo entrati già da 3 minuti nel nuovo giorno. E quindi benvenuto sabato 20 giugno, anno solare, anno domini, da calendario, terzo millennio dopo Cristo, 2026. Each moment with you. Un gran lentazzo, non ci dice mai, ci vos dice, non credo. That's

Ed anche il grandissimo Taj Mahal non poteva mancare questa sera all'appello. In arrivo sul binario zero, Johnny Johnson and the Bad Wagon. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti.

non poteva mancare Herb Ward. Grandi classici anche questa notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

Ed erano The Cavaliers con un altro grande classico intitolato Hold On To My Baby. Loro sono Larry Williams e Johnny Watson, Too Late. Grandi classici, Wagyu. Listen to what the lady

E in arrivo Van McCoy con il brano intitolato Soul Improvisation Part 2. Van McCoy, Wagyu.

È il momento dei Vibration, è un grande viaggio anche quello di questa notte, ovunque voi vi troviate. Buon viaggio, boa vida, buono!

anche Nina Simone non poteva mancare all'appello questa notte, Wagyu. Altro grande classicone.

praticamente 40 minuti dopo la mezzanotte. Sentite che versione.

Lei era Herma Franklin. Il brano, no, non ha bisogno di troppe presentazioni. Il grande classico della straordinaria Janis Joplin, Piece of My Heart. Lui è Johnny Nash. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra qualche secondo, Animal Out.

Stiamo entrando nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Come preannunciato, ritorna prepotentemente la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, parte Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, insomma umano, umanitario, sociale. Si parla di microclimi, di difesa dell'ambiente, soprattutto difesa degli animali sempre più bistrattati, barbaramente massacrati, rovinati, uccisi da parte del vero animale che è l'uomo. C'è una grande bagarre, un grande fermento proprio in queste ultime ore perché il Senato italiano sta approvando la legge spara tutto, la legge Lollobrigida pro caccia, pro cacciatori. Per fare, insomma, ne abbiamo parlato tanti venerdì notte nell'ambito di Animal House già da diverse settimane, per non dire mesi. Si potrà sparare sulle spiagge, sotto i cortili privati, insomma di tutto di più, 7 giorni su 7, l'utilizzo dei richiami vivi, insomma già abbiamo preso multe su multe da parte della Comunità Europea, che sta già chiaramente con le antenne dritte perché questa nuova legge scellerata di questo governo di estrema destra, la legge spara tutto, 7 giorni su 7, la legge, il nuovo decreto legge sulla caccia a firma del ministro Lollobrigida, insomma sta prendendo piede, il Senato lo sta già approvando, poi passerà alla Camera e poi diventerà definitivo e noi ci corceremo ancora di più le maniche noi animalisti, come d'altronde abbiamo sempre fatto. E Animal House parte con una notizia questa notte, insomma, relativa al nostro Abruzzo e alla nostra Pescara, che è la città da cui noi come radio cerchiamo di pulsare, di vibrare. Parliamo del Fratino. Il Fratino è tornato a nidificare in spiaggia, sulla spiaggia di Pescara. L'Abruzzo ha una bella estensione per quanto riguarda, soprattutto nel Teramano, parliamo di Silvi Pineto Roseto, e Alba Adriatica, Tortoreto, Villa Rosa di Martinsicuro, ci sono già nidificazioni di Fratino che si ripetono fortunatamente negli anni, con tutto l'operato chiaramente dei volontari che cominciano con le recinzioni, i cartelli di attenzione eccetera eccetera, però insomma erano un po' di anni che mancava la nidificazione del Fratino anche sulla spiaggia di Pescara, che è appunto tornata dopo quasi 10 anni di assenza. Il Fratino, questa meraviglia della natura, questo piccolissimo volatile è tornato a nidificare sulle spiagge di Pescara. Importante la collaborazione tra i volontari del progetto Salva Fratino Abruzzo e gli enti presenti sullo stesso tutto territorio. E i volontari del WWF, le guardie volontarie appunto del WWF, nell'ambito del progetto Salva Fratino Abruzzo, realizzato in collaborazione con l'area marina protetta Torre di Cerrano ed altre associazioni del territorio, hanno prontamente segnalato il nido agli enti competenti e hanno monitorato l'area interessata quotidianamente fino a verificare la sopravvivenza dei piccoli nati di Fratino, riuscita purtroppo solo per uno, solo un unico esemplare. Ne possiamo dare notizia chiaramente ora che il piccolo si è finalmente involato. Ma è importante ricordare come il progetto Salva Fratino Abruzzo è finalizzato alla tutela e al monitoraggio di questa specie particolarmente fragile, minuta, minacciata dalla forte pressione antropica. Le attività comprendono controllo, protezione e sensibilizzazione con particolare attenzione alla salvaguardia del Fratino dalla pulizia meccanica delle spiagge, dal disturbo causato dalla presenza non controllata di
di persone e animali, soprattutto le persone che vanno lì a curiosare, molto spesso arrecando fastidio e disturbo. Tale successo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con gli enti del territorio, con i quali i contatti sono stati continui: la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Pescara per i primi sopralluoghi effettuati, il Comune di Pescara, Servizio Tutela del Mondo Animale, che ha emanato un'ordinanza per la tutela della specie, introducendo il divieto di transito nell'area di nidificazione, di condurre o lasciare liberi animali d'affezione e di attuare comportamenti che possano disturbare lo stesso fratino. E poi ancora la Polizia Municipale Ambiente, che è intervenuta con tempestivi sopralluoghi dopo la schiusa delle uova, il Nucleo Carabinieri Forestale di Pescara, insomma parliamo dei CITES, che ha provveduto con i propri agenti a controlli frequenti allo stesso nido, e poi ancora il Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise, che ha tutelato l'area di nidificazione ritardando la pulizia dello stesso tratto di spiaggia. E si tratta dunque di segnali concreti di attenzione verso una presenza particolarmente fragile che merita di essere salvaguardata lungo tutto il litorale abruzzese. A tutti gli enti coinvolti va un sentito ringraziamento, così come ai cittadini che hanno fatto pervenire notizie e seguito la presenza dei fratini con rispetto, quasi silenzio, sensibilità e appunto tanto senso di responsabilità. I volontari del progetto Salva Fratino Abruzzo dal mese di marzo stavano monitorando tutta la costa abruzzese e hanno individuato nidi anche in altri comuni, inviando segnalazioni agli enti preposti, agli enti competenti. E come ogni anno è stata inoltre trasmessa a tutte le amministrazioni della costa abruzzese una nota contenente indicazioni per la gestione dell'arenile, delle attività di pulizia e della fruizione turistica durante il periodo riproduttivo della stessa specie. Purtroppo, chiaramente, si devono registrare, come sempre, anche atti di vandalismo. Pensate un po' sulle uova deposte. Predazione da parte di cani lasciati vaganti sulla spiaggia e distruzione degli stessi nidi a causa della pulizia meccanica delle spiagge. Tutti comportamenti che peraltro configurano veri e propri reati ai danni di una specie ultra protetta. E vogliamo ricordare come ogni anno sono sempre meno i nidi di fratino censiti. E se vogliamo che il fratino sopravviva sulla costa abruzzese è necessario che le amministrazioni comunali programmino correttamente le pulizie delle spiagge, i balneatori informino tempestivamente le autorità competenti o i volontari del progetto Salva Fratino Abruzzo quando registrano appunto la presenza del piccolo trampoliere nelle loro aree in concessione, le forze dell'ordine svolgano controlli sulle spiagge e ognuno di noi quando si reca in spiaggia stia attento a non calpestare o disturbare nidi, uova e pulli.

E intanto dagli amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ci arriva quest'altra, insomma, notizia. C'è un mare che si osserva dalla costa e uno che si comprende seguendo il volo degli uccelli marini. È un paesaggio fatto di richiami notturni, rotte invisibili, ritorni, presenze leggere ma costanti. Scoprirlo significa anche conoscere due degli uccelli più straordinari del Mediterraneo. Le berte. Le berte vivono tra cielo e acqua per mesi, attraversando distanze immense. E quando arriva la stagione della nidificazione, tornano sempre nello stesso luogo, ogni anno, per deporre un solo uovo, per crescere un solo piccolo. È un equilibrio delicato, un moto continuo che si regge su un filo sottile, sulla schiuma di un'onda. Oggi però, purtroppo, quel filo si sta spezzando. Durante le attività di pesca, le berte possono restare intrappolate accidentalmente negli attrezzi. Lo chiamano bycatch, una cattura non intenzionale che riguarda decine però di migliaia di uccelli marini. In Europa sono circa 200.000 gli uccelli coinvolti ogni anno. Grazie agli studi avviati dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, sappiamo che questo terribile fenomeno riguarda anche i nostri mari. Centinaia di berte non riescono più a tornare in superficie. Rimangono impigliate alle reti o ingeriscono gli ami insieme alle prede e muoiono per annegamento. Non tornano al nido, non tornano dal loro piccolo. E quando un genitore non torna, anche il piccolo non sopravvive. L'effetto è silenzioso ma devastante. La perdita di un adulto significa spesso la perdita di una nuova vita. In specie come le berte, con un ciclo riproduttivo lungo, questo può portare al declino di intere colonie in pochissimi anni. Per molto tempo, troppo tempo, questo problema è rimasto invisibile e in Italia è stato persino negato. Ora però, per la prima volta è documentato scientificamente, e questo risultato è stato possibile grazie all'incessante lavoro della LIPU. In questi anni siamo saliti a bordo dei pescherecci, abbiamo raccolto dati, osservato, documentato, provato e comprovato. Abbiamo portato il tema all'attenzione delle istituzioni europee, ottenendo un riconoscimento importante. Il bycatch è oggi oggetto di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ma soprattutto abbiamo iniziato a sviluppare soluzioni concrete. Ogni giorno testiamo strumenti semplici ed efficaci come boe dissuasive e fasce colorate da apporre sulle reti, tide lines, che aiutano a tenere lontani gli uccelli durante le operazioni di pesca. Funzionano e possono salvare molte vite. È un cambiamento importante, non uno scontro, ma un'alleanza, perché chi vive il mare, ogni giorno può diventare il primo alleato nella sua tutela. In alcuni casi, durante i monitoraggi, riusciamo anche a intervenire in tempo, liberando gli uccelli rimasti impigliati. Sono momenti preziosi. Un animale che torna a volare, un viaggio che può continuare, un piccolo pullo che potrà essere nutrito ancora. È un lavoro tangibile, quotidiano, che sta già facendo la differenza. È proprio nel momento in cui abbiamo dimostrato che il problema esiste, proprio nel momento in cui abbiamo trovato il modo per ridurlo, vogliamo tutti insieme continuare il monitoraggio in mare, fornire strumenti di mitigazione ai pescatori, portare avanti le azioni di tutela a livello nazionale ed europeo, e soprattutto possiamo fare in modo che sempre più berte tornino al loro nido. Possiamo trasformare un problema invisibile in una soluzione concreta, perché il Mediterraneo è casa loro, è casa nostra. E proteggerlo è una responsabilità che condividiamo.

Ricordiamo che le berte vivono tra onde e correnti, laddove la terra finisce, seguono il vento, attraversano il mare. La loro è una vita fragile, perché stanno scomparendo? Per la pesca accidentale, intrappolamento nelle reti e annegamento, per l'inquinamento da plastica ingerita, per le specie invasive, predazione di uova e pulli, per cambiamenti climatici, riduzione delle risorse alimentari. Un equilibrio dunque molto, molto delicato. Perché proteggerle? La vita delle berte dipende da pochi elementi essenziali: mare, vento e siti sicuri dove nidificare. Anche cambiamenti minimi, se persistenti, possono compromettere questo fragile equilibrio. La loro scomparsa non è solo una perdita biologica, ma anche sonora e culturale. Senza le berte si spegne una voce antica del Mediterraneo, un segnale discreto, ma essenziale, della sua vitalità. È importante ricordare come il loro richiamo, udibile di notte, è tra i suoni più caratteristici delle isole mediterranee. Molte berte tornano ogni anno esattamente allo stesso nido dopo aver trascorso mesi in mare aperto. Durante il periodo riproduttivo rientrano nelle colonie prevalentemente di notte, riducendo così il rischio di predazione. Possiedono ghiandole nasali specializzate che permettono di espellere il sale marino. Sono uccelli molto longevi e in casi eccezionali possono raggiungere anche i 50 anni di età. Il richiamo della berta maggiore, intenso e notturno, ha alimentato per secoli l'immaginario marino. Un suono naturale, ma così suggestivo che se da sembrare altro. I marinai lo associavano al canto delle sirene, contribuendo a una delle leggende più diffuse in tutto il nostro Mediterraneo.

È importante anche ricordare come le berte del Mediterraneo ci ricordano che gli uccelli non appartengono solo al cielo, ma anche al mare. Lo sfiorano, lo seguono, lo abitano. Nel loro richiamo antico e notturno resta la traccia di un Mediterraneo vivo che continua a farsi sentire anche quando non si vede. La berta minore si muove a filo d'acqua, discreta e veloce, apparendo e scomparendo tra le onde. La berta maggiore, come un piccolo albatros, può percorrere grandi distanze sfruttando le correnti d'aria, riducendo lo sforzo al minimo. Dormono sull'acqua, volano nel vento. Depongono un solo uovo all'anno. Entrambi i genitori si alternano tra mare e nido nella cura del pullo. Trascorrono la maggior parte della vita in mare aperto, nutrendosi di pesce. Raggiungono la terra solo durante il periodo riproduttivo, nidificando su isole e coste rocciose. Vivono solo nel Mediterraneo. Le principali colonie italiane si trovano su arcipelaghi. E in Italia, per anni, le catture accidentali con reti da pesca di uccelli marini sono rimaste invisibili. La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, le ha studiate, documentate, portate alla luce. Oggi il problema è riconosciuto anche a livello istituzionale. Abbiamo coinvolto pescatori, enti e comunità scientifica. Le soluzioni esistono. Interventi semplici, già testati, che riducono concretamente le catture accidentali, con tutto quello che ne consegue, ferimenti e quant'altro. È importante, come voglio ricordare anche, insomma, che alla LIPU sono iscritto da qualche anno, per non dire qualche decennio, è una delle tante associazioni alle quali cerco di dare una mano nei limiti del possibile, ed è importante ricordare come alla LIPU lavoriamo ogni giorno per ridurre il fenomeno, questo fenomeno, attraverso la collaborazione diretta con i pescatori, attraverso l'applicazione di soluzioni tecniche come sistemi dissuasori, dialogo con le istituzioni, monitoraggio continuo dei risultati.

5 minuti dopo le ore 1 si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlò per voi questa notte nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, così parlò per voi Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

E questo nostro grande viaggio notturno prosegue in compagnia di Cheryl Lynn, All My Lovin'. Love that you can call your home. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale, ahimè, ai noi, anche per questa notte, wagyu. Sentite che groove, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

È sul binario zero di Radio Start e in arrivo Billy Paul con il brano Mrs. and Mr. Jones. È un grande finale di viaggio, Wagyu. Molto notturno anche questa notte. Super Soul. RadioStart.it. Il venerdì notte lo Spartaco Superanima Show.

E in questo finale di viaggio in arrivo ci sono gli Odyssey. È un grande finale di viaggio anche questa notte, Wagyu.

E su questo grande capolavoro, Best of My Love Day, grandiosi! The Emotions! Va a chiudersi anche questa nuova puntata di Super Soul, in ordine cronologico la 396esima. Spartaco Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta. Grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes di Radio Start. Per quanto mi riguarda, con il sottoscritto, appuntamento al prossimo venerdì notte. La notte di venerdì 26 giugno 2026, puntuali Wagyu, 22:45, si decolla, si parte, si salva, perché nu salbem!

Ovunque voi vi troviate, sappiamo che siete in tanti. www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Andate sul sito, spargete il credo, spargete la voce. Curiosate sul palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Mi raccomando, barra dritta, petto di cavallo a sugo di pesce, sempre sul pezzo, wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

de dulce luz. Meet the dagger.